su mangia chi pece di fu. Con il disco sai cos'avevo, ascoltate il disco, ascoltate il disco. Alla torre di quarto giardino, mille cose ogni dì ti sia peggio, e buon farci può darsi di peggio, vi rivolgi

0: piano, ma dove, dove gino? Ma con l'atti mi vuole fuggito, e non tratto di vista musì.
1: Sotto il braccio?
0: Sotto la vini.

0: colpe veresti. No, no, vidi.
1: Ti nascondi.
0: Via pencione, sta zitto la polpa. Per i soldi far tanto tu dolca. C'è che fatto non

0: Silenzio, io son qui per tonitar.
1: Io dal leisure tuo avvocato vengo a far le sue difese, le legittime pretese io mi prego palesare.

imbarazzo è mai questo? Un foglio anonimo, la cameriera in gabinetto chiusa, la padrona confusa, un uomo che salta dal balcone in giardino, un altro appresso che dice sempre il desso, non so cosa pensare. Potrebbe forse qualcun di me da salvi a simile razza comune in ardir. Ma la contessa, ah, che un dubbio l'offende, e la rispetta.

0: dove diamine ha posto un vero errore.
1: Faticone, dimmi che ti ha fatto il cammino.
0: Saprò se Cherubino era giunto a Siviglia, a tale oggetto mandato vasi.

0: ella tradito abbia il segreto mio, o sia parlato di fo sposar la vecchia. Cosa bramate?
1: Mi par che siete in collera.
0: Volete qualche cosa?
1: Signore, la vostra sposa ha i soliti vaponi e vi chiede il fiaschetto degli odori.
0: Prendete.
1: Le verrà porto.
0: E no, potete ritenerlo per voi.
1: Per me, questi non son mali da donne trivieli.
0: Un amante che perde il caro sposo sul punto d'ottenerlo.
1: Pagando Marcellina con la dote che voi mi prometteste.
0: Io vi promisi quando

passe il ragazze, la vecchia pretendente. Pagarla in qual maniera? E poi vi Antonio, che è un incognito, figaro rinusa di dare un

0: qualche bambin trovato.
1: No, perduto, dottor, anzi rubato.
0: Come?
2: Cosa?
0: La prova.
2: Testimonio.
0: L'oro, le gemme e i ricamati panni che nei più teneri anni mi ritrovarò addosso in masnadieri sono gli indizi veri di mia nascita illustre. E soprattutto questo al mio braccio impresso geroglifico.
2: Una spatola impressa al braccio destro.
0: E a voi chi disse?
2: Oddio, ed esso?
0: È vero, sono io.
3: Ladri ti rapire.
0: Adesso un castello.
3: Ecco tua madre.
0: Valia.
4: No.
0: Tua.

0: sua madre.
1: Sua madre.
0: Sua madre.
1: Sua madre.
0: Sua madre.
1: Sua madre.
0: Sua madre. Sua madre.
1: Sua madre.
0: Sua madre.
2: Sua madre.
1: E questo è mio padre che a te lo dirà. Che a me lo dirà.
0: Suo padre.
1: Suo padre.
0: Suo padre.
1: Suo padre.
0: Suo padre.
1: Suo padre.
0: Suo padre.
1: Suo padre.
0: Suo padre.

non parliamo di fatti si moti. Ehi, è mio figlio, che a consorte voi siete, e le nozze farem quando volete.

0: Scatti, signor Conte, al gusto mio.
1: Sia questo a esser giunto a Siviglia e di Dovria.
0: Scusate, oggi Siviglia è casa mia. La vestissi da donna e la lasciati agli altri abiti suoi.
1: Bene, figli, andiamo e li vedrete voi.
2: Il fronte, il dispetto e la rabbia.